0: 好汉饶命！饶命！饶命！饶命！
1: 你装的还挺像哈。
2: 我不是装的。
0: 起来吧！
2: 我是被吓晕的。
0: 去！
2: 去！对！饶命！饶命！我也是中国人，咱们中国人，不杀中国人。
0: 你他娘的也配当中国人？
2: 别杀我！别杀我！
0: 池上死了。
2: 城里的最高指挥官是谁？
0: 我说，城里现在有一队治安兵小队在把守，为首的是一个队长。饶命！饶命！饶命！饶命！中国人，饶命！把池上尸体给我带走。
3: 快！混蛋，没看到，瞎了你的狗眼！池上队长受的重伤，快抢救！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快 走，跟我去医院。